gedeile alorum leile hasho gedeile alorum leile hasho gedeile akay asha biro le bam biro me soya tsomo sewei toko tsom komber geza sewei tei hatela tsweni Hashog daile, alugumaile. Hashog daile, alugumaile. Ake asha di rum, le bam di rumi. Nukete harida.